0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.
2: Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Benessere e medicina naturale.
2: Sarcopenia, l'errore numero uno che distrugge i muscoli dopo i 60 anni. Dottor Valerio Solari.
3: Se hai più di 60 anni e ti sembra di perdere forza ogni giorno che passa, quello che sto per dirti cambierà radicalmente il tuo futuro. Oggi ti parlo di sarcopenia, ovvero la perdita progressiva di massa e forza muscolare legata all'età. E no, non è inevitabile. Sono il dottor Valerio Solari, mi occupo di medicina della longevità, di medicina della prevenzione e oggi ti spiego esattamente cosa succede nel tuo corpo e come fermarlo. Alcune persone già dopo i 40 anni iniziano a perdere tra l'1 e il 2% di massa muscolare ogni anno. Ti sembra poco? Facciamo un attimo i conti. Significa che in 10 anni, persone predisposte, si può arrivare a perdere addirittura il 20% dei tuoi muscoli. Questo purtroppo va anche ad aumentare dopo i 60 anni. E qua non si parla solo di estetica, parliamo di difficoltà ad alzarti dalla sedia, di rischio di cadute moltiplicato anche diverse volte, perdita di autonomia e purtroppo di conseguenza un'aspettativa di vita ridotta. La sarcopenia colpisce tantissimi anziani, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e la verità è che nessuno ti dice una cosa molto importante: è reversibile, ovvero si può un po' tornare indietro, non del tutto naturalmente, ma si può fare davvero tanto. Ma perché tutto questo? Cosa succede davvero nei tuoi muscoli, soprattutto dopo i 60 anni? Il primo meccanismo è che le tue fibre muscolari di tipo 2, quelle diciamo veloci, quelle della forza esplosiva, iniziano purtroppo a ridursi. Sono le prime proprio anche a scomparire, sfortunatamente. Secondo meccanismo, le tue cellule satelliti, cioè quelle particolari cellule che servono per riparare e per rigenerare il muscolo, diventano diciamo rallentate. È come avere un'officina di riparazione che lavora a metà della velocità. Terzo meccanismo, si sviluppa quella che diciamo in ambito medico si chiama resistenza anabolica, cioè il tuo corpo diventa sordo agli stimoli che normalmente aiutano a costruire e a mantenere il muscolo. Quindi serve uno stimolo più forte per ottenere lo stesso risultato degli anni precedenti. E qui arriva la parte interessante. C'è anche un quarto meccanismo che purtroppo accelera tutto questo processo, ovvero l'infiammazione cronica di basso grado. Quella di cui ti parlo da anni, quella che purtroppo aumenta con l'età e che favorisce il rilascio di molecole come il TNF-alfa, che letteralmente divorano il tuo tessuto muscolare dall'interno. E purtroppo questo è un circolo vizioso: meno muscolo hai, più infiammazione puoi produrre, e più infiammazione puoi produrre, più muscoli perdi. Diventa un cane che si morde la coda. Ma per fortuna la soluzione esiste e non servono farmaci. Ecco le tre strategie scientificamente provate per fermare e anche invertire la sarcopenia. Strategia numero uno: l'esercizio, in particolare l'esercizio di forza. Non ti sto parlando di passeggiate. Camminare non è esercizio fisico. Movimento, d'accordo, e meno male che magari facciamo una camminata, ma qua sto parlando di carichi. I tuoi muscoli hanno bisogno di uno stimolo meccanico anche forte per svegliarsi, magari non da subito, naturalmente progressivamente, con un po' di sedute in palestra o comunque con una persona che possa seguirti. Anche corpo libero, e magari puoi arrivare agli elastici, magari puoi arrivare a sollevare pesi, semplicemente tutto quello che può essere contro resistenza, ma anche con una progressione Ormai sono innumerevoli gli studi che dimostrano che anche a 80 anni puoi aumentare la massa muscolare addirittura del 10-15% in 3 mesi se fai un allenamento mirato. Esercizi più importanti, lo squat o alzarsi dalla sedia più volte per allenare le gambe, piegamenti con le braccia al muro o sulle tue ginocchia per allenare braccia e petto, e poi plank o esercizi in generale per il core, cioè per quello che è un po' il tronco, quello che è fondamentale per la stabilità. Minimo 2-3 volte possibilmente a settimana, questo è il minimo sindacale per iniziare nel tempo a vedere i risultati. Strategia numero 2, proteine. Le tanto demonizzate ancora proteine. Diciamo che hai bisogno, soprattutto dopo i 60 anni, almeno di 1,5 grammi chilo di proteine. Di questo ti ho parlato molte volte in altri contenuti. Quindi se vorrai approfondire basta scrivere proteine nel mio canale YouTube e trovi diversi video. Ti ricordo solo una cosa fondamentale, questo apporto proteico va distribuito durante la giornata, possibilmente, idealmente 30-40 grammi di proteine a pasto per costruire e mantenere muscolo. Quindi proteine ad ogni pasto, carne, pesce, uova sono le fonti migliori, anche alcuni latticini. Tutto questo naturalmente va studiato per ogni singolo caso, per ogni singola persona, a seconda anche delle strategie e delle varie eventuali intolleranze. E tutto questo, come ti ricordo sempre, possibilmente col supporto di un medico esperto in materia. Strategia numero 3, muoviti. In generale, quello che è fondamentale è evitare l'inattività. Questo è cruciale e quasi nessuno ne parla. Bastano 10 giorni di allettamento completo per un qualsiasi motivo per perdere una quantità significativa, molto importante, di muscolo. Questo succede anche a 30 anni e dopo i 60 il danno è ancora più evidente. Quindi anche se non stai bene, sei influenzato, sei malato, sei costretto a letto, anche se hai dei dolori, cerca comunque di trovare il modo di muoverti ogni giorno. Anche alzarti dalla sedia 10 volte ogni ora fa la differenza. Anche solo fare qualche camminata in casa fa la differenza. L'importante è non stare fermo per giorni interi. Muoverti quotidianamente è la tua assicurazione sulla vita, per una vita in autonomia. Quindi questa sarcopenia non è una condanna. Ti ho parlato oggi delle 3 strategie più semplici in assoluto che puoi iniziare già a inserire oggi stesso per ridurre questo tuo rischio nel tempo. Esercizio in particolare di forza, proteine distribuite nei pasti, colazione, pranzo e cena, per fare l'esempio più banale del mondo, e poi non rimanere troppo inattivi. Muoviti. Inizia anche solo da una di queste 3 cose, anche solo questa può iniziare a fare la differenza. E parti da qui, inizia da qui a ricostruire muscolo. Perché ogni giorno che passa senza fare nulla, perdi un po' della tua forza, sfortunatamente. Ma ogni giorno invece che agisci, la puoi riconquistare. La vera longevità non è la molecola straordinaria appena uscita, la fantascienza di cui si parla sui social, ma è

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, guardiamo ancora delle cose che legano il Regno Unito a Napoli. Ecco, a cavallo del 700 e del 800, la zona di Napoli fu fonte di ispirazione a vari scrittori britannici. Venne qui il poeta Shelley, insieme alla moglie Mary, sì, quella che inventò Frankenstein. Durante il loro soggiorno partenopeo, nel 1818, il marito scrisse la poesia Ode a Napoli, mentre Mary rimase incantata dai paesaggi, dichiarando addirittura questo è il paradiso. Infatti la campagna campana ispirava poi le ambientazioni di alcuni suoi romanzi. Ma anche il famosissimo Charles Dickens venne a Napoli e nel febbraio del 1845 salì sul Vesuvio ricoperto di neve. Ma prima ancora di salire, Vesuvio colpì profondamente l'immaginario dello scrittore. Parla della strana e malinconica sensazione di vedere insieme il distrutto e il distruttore, cioè Pompei, e il vulcano. La sua visita incluse appunto una suggestiva ascesa notturna con la neve e il ghiaccio. E senza neanche le torce, perché sapevano che sarebbe arrivata la luna piena. Con loro c'erano anche donne inglesi con le gonne lunghe. Era una situazione quasi buffa per quanto erano impreparati. E la discesa era così difficile tra il ghiaccio e la neve che due persone sono cadute rovinosamente. Ma il grande Dickens, con altri due turisti, riesce a salire fino all'orlo. Quando poi sono scesi, però, erano anneriti, bruciacchiati e con i vestiti in fiamme. Anche l'irlandese Oscar Wilde andò a Napoli alla fine dell'Ottocento per riprendersi dopo due anni di lavori forzati in prigione, dove era finito per avere amato un uomo. Infatti, la sera che uscì dal carcere, un uomo distrutto, prese il primo treno per la Francia e non tornò mai più in Gran Bretagna. Andrà poi a Napoli dove si trovava il suo bel Bosi e così si riunirono sotto l'ombra del Vesuvio i due amanti sfortunati. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata qui all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv. Bye bye!